Ke le boga tiragalo mo tsheletse thobela ge re le kola mebaraka me sonye ranta ya Africa borwa ge ba petjole dollar ya United States e re ke tshwa di ranta tsa semetsela le disente tsa 15 ge ba petjole ponto ka di ranta tsa 22 le disente tsa semetsa swai ge ba petjole euro ka di ranta tsa semetsa swai le disente tsa semetsa swai se swai euro e re ke tshwa dollar ya te le disente tsa le sume ne mola dollar a ile go di ene tsa le kholo ma semetsela pedi go yeni ya Japan ge re ya go di rafia gauta re ke tshwa fa ka di dollar tsa dikete tse nne le disente tsa 23 mola platinum e re ke tshwa ka di dollar tsa sekete magolotsena le metjo e mebedi onse o le sa tlotlwa go ya Brent e re ke tshwa ka di dollar tsa 10 senyane le disente tsa 20 barrel ke tsona tsa mebaraka tse o thobela.

0: Thobela FM 66. Jake di tlalemiso o Thobela FM le lethabo le joy mathato.
1: Mogetsi nambi tse le thabo le joy ilaga mathato.
0: Ka mmogo le Iga go shesese.
1: Iga bona ka mono studio.
0: Re tetjana le wena go ya go sela. Thobela FM 66.

gona ka nnete go a lomanyana Beatrice ge re ola ekola mebaraka mantsi bonga le gone re ho jaranta go ba ka daranta tse le sometshela le di senetse masome tlhano te gatlhong le dollara America ya go ba ka daranta tse masome pedi pedi le senetse le some shupa go pontwa Britain daranta tse le some seswa le di senetse masome seswa itharo gatlhong le euro ya go ba ka dollara le di senetse le some nne dollara ya go ba di ntlentse le golo masome tshela pedi falona hlano seswa yo yena ka Japan ka China dollara ile kana le di hwane tse tshela le sene tse masome shupa tsela mola ka India ile kana le di rupi tse masome senyane tsela le sene tse masome nne re lebella di bosses me bara ka Wall Street e be kopa kopane Dow Jones e theoge tsa se ka di persona tsa fela fela na tharo Nasdaq Composite e tala fetse ka di persona tsa fela fela na tee me bara ka Europa e be teka teka mathapa mengalo khono futsi 100 ya ka Britain e be le tlasana ka di persona tsa fela fela na shupa cake 40 ya ka Forum e gatlisha ka di persona tsa fela fela na pedi mola DAX ka Germany e tieletse ka di persona tsa fela fela na tee me bara ka JSE ke ya ka Africa borwa e be hwibi tshegena kana ya go tswalela e lla mathapa mengalo khono all share index e la tlhagetswe ka di percentage tsa fela fela na tsela financials di putlame ka di percentage tsa fela fela na tlhano industrial e fokotsegile ka di percentage tsa fela fela na tee top 10 resources di fokotsegile ka percentage fela na tharo mola di mineral di benya benyane te go hlafetse ka percent fela na tlhano ge re lahlela mahlo go dirafa gauta e go ba ka ditolara tse dikete tse nne le senyane platinum e go ba ka ditolara tse sekete magolo tlhano masome senyane shupa ka onse ruma ka olea brand yeo e sa tlhotlwa go yona e rekisiwa ka ditolara tse masome seswa e shupa le di senetse masome seswa e tshela ke kaparele ke tseo ka boripana ke a leboga.